ora con ria do ore a gan o do dai ia o ai ia ai yo ai ora ira ai yo ai o tu ai ora do a awi o are we go and a ana are o we na ma ai go ai ana ora hey do